Avevo un tale appetito che i sensi mi si elettrizzarono ed ebbi voracissimo desiderio di mangiare. Lire 7,75 centesimi, bollito e minestra, narici pendoli, vescicospandere, assorbimento autotigmatico, stannuzin, ziozin, pepa, tatò, papè, pipè, gipun forcandere, lucitagli, lamafettire, tagliz, minuz, ire, ire, ire, ire, ire, ire, ire, ire, ire, ire, ire, politichilla nello esofamagosto, ezze bomi, lentegiama, caleice lucere, brilli, nervi, ciaire, di, ge, ri, re. Ebbi sete tale da volermi sconciamente ubriacare. E, oe, olla, eia, un mezzo, uno, cinquanta, mille, cobria, zabar, titu, capor, ya, mala, tem, lucar, uno, dieci, ancor, infini, cobria, glu, glu, glu, glu, gluampa, gluspen, glubuon, gluredeng, glubodon, ah, cibuol, lece, lembro, infini, cobria, litrito, tribon, vino, soros. Ad un tratto mi ricordo d'un appuntamento alle 1:20 e pago il conto 10:50. Vado incontro al tram che saluto metallicamente. Tlem tla, ticom viem gli, bicarom tram, mecom sai ti sto? Rissi comissi fussi, ito stai mei flemme vrei vrei oi sobo sotra. Il tram ferocemente macchinario mi risponde. Plammo, plammo, amizir, king lissi wissi, strabirti zing, ogolo anga bulizi, bum bum sbre, comun galal zingilonga, tang clatang, clogo socra, mattocrati cru tu quis, quec luc, zau socre ping, ping, fwing, così ping, zilinghi. Uaaah! È morto! Un passante viene schiacciato dal tramvai. Eco lontana, miagolante, del funerale. Ste sobeom dominum pekeum sabateum mirome uise conteniau beum e pristi miserere beatum misericordiam tua. Era uscito? L'Italia! Il piccolo! E il grido si disperse in arabeschi vocali. Colli tipico, cocchi, cupolilli, tipi.